0: sika daima.
1: Wakuno. Hey, now me pato wono what na bro chepe ana.
0: Pato dami.
1: Na udi bro funi mami sano. Oh, talk.

0: Masata.
1: Ha! RTD!
0: Mr. Frankie Yanko.
2: Ni demo wa di po Adun TV. Aman fo shwim ti se UTV. Mo tare tare bo